0: Unfaithful in Rihanna pred 20 leti. Status zapleteno. Diodato bo nekako dodal, ne glede na to, kako zelo bežim, se vedno vračam k istemu. Na valu 202 skupaj tečemo na okrog, 6:13 minut je.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

provincia tata al nestri pues chiste sere dopo che vinco rute gnot sin finalmente arrivas a chi

Io che ti chiali tu, tu mi domandi cui cosso sta. Ma dice a ti vepo.

passato, non ti ho mai dimenticato e son sincero. Abbracciarti in questo letto

Passeranno poi le ore e non proverò dolore quando andrai via. Mi basterà guardare, forse solo immaginare una fotografia.